0: attimo, vado a vedere cani stanno davvero.
1: Appreciate. Sorry, can I assist you with that vehicle? 1440.